Farei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano la stessa maniera.

o Curaçao Mediterraneo. No, no, no, no, no, no, no. Il cuore mediterraneo. Musica e curiosità in italiano. Un programma di Daniela a italiano.